0: male di farci annegare come profondi.
1: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it. La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
5: Latte Miele. Reason Cole in 99 years old.

sostanza che racchiude ogni certezza. Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua ormai sei grande.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, la voglia di rimetterti in gioco cresce giorno dopo giorno e posso già annunciare due giornate buone, quelle di sabato e domenica. Quindi se ti piace una persona, se sei cambiato in un sentimento, programma un weekend davvero complice. La fiducia torna a crescere. Il segno del toro. Questa Venere è nervosetta e bisogna stare un pochino attenti nei rapporti ossidati da tempo. Tra oggi e domani, per vari motivi, potresti essere lontano dal bene amato, magari anche solo psicologicamente. Il lavoro chiede molta precisione, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi, burocrazia. Per i gemelli non c'è nulla che possa ostacolare un incontro, ma anche una sorta di recupero rispetto al passato. Certo che in amore chi entra nella tua vita adesso deve dimostrare interesse concreto. Con Venere nel segno non vuoi perdere tempo. Cancro, sole e luna favorevoli. Ho parlato delle ultime 48 ore confuse e invece le prossime 48 saranno molto interessanti, sia nel lavoro che in amore. Tra l'altro giugno ha portato molte soddisfazioni, conferme ai liberi professionisti. Magari c'è chi ha iniziato un progetto, un programma. Soddisfazioni. Leone, è impossibile che l'amore non occupi una posizione privilegiata. Questa Venere nel segno accende il desiderio di vivere emozioni intense. Se sei single hai voglia di conoscere persone nuove e se invece vivi un rapporto clandestino, ufficioso da tempo, hai voglia di metterlo in regola. Lascia perdere chi ti ha fatto soffrire. Se c'è stata una separazione vai oltre. Vergine, ricordo che Venere tra qualche settimana sarà nel segno, quindi le occasioni d'amore, gli incontri che si fanno adesso, le amicizie che partono ora potrebbero diventare qualcosa di più. Nel frattempo, per quanto riguarda la professione, Mercurio in sestile offre trattative, accordi e cambiamenti validi. Bilancia, siccome la seconda parte dell'anno conferma le tue azioni, posso dire che tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente uno sbocco positivo. E questo è un cielo molto bello proprio per chi ha bisogno di consensi, vuole crescere o magari dopo un lavoro certosino e faticoso ritiene di poter contare su persone giuste e ottenere la migliore soddisfazione per i progetti a venire. Scorpione, c'è una Venere nervosetta, potrebbe avere portato qualche dubbio. In amore è meglio abbassare i toni se ci sono delle polemiche e magari anche i sospetti. Per ciò che concerne il lavoro, questo è un oroscopo molto importante. Addirittura potresti avere già iniziato un progetto, un programma. Attenzione solo alle questioni di soldi e se per esempio ci sono ritardi nei pagamenti, se ci sono proprietà in comune, dovrai elaborare un piano di azione in casi estremi con un avvocato. Sagittario, le relazioni sentimentali diventano calde e il weekend potrebbe essere davvero intrigante. Collaborazioni, contatti, attività legate alla creatività ricevono una spinta nuova. Per molti sarà un'estate da ricordare. Capricorno, attenzione ai soldi, questioni economiche e contrattuali da verificare, soprattutto se hai un'attività in proprio, hai la possibilità però di recuperare una visione più chiara delle questioni attorno. Amore nella norma. Acquario, attenzione ai sentimenti, soprattutto se non sono conosciuti o riconosciuti. Le relazioni che hanno superato la prova di inizio mese possono andare avanti, ma ci vogliono programmi e obiettivi comuni. Pesci, con questo cielo hai poca tolleranza verso le situazioni ambigue e con ogni probabilità chiederai ciò che ti spetta. Non sempre ricevi il riconoscimento che ritieni meritato e questo può alimentare nervosismo.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com sulla nostra app oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Smart.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
7: Freezing cold in 8th 9th uso.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Hot.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
4: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
5: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto ha diffidato ARERA, l'autorità che si occupa del mercato elettrico e delle tariffe. C'è una regione, come la Calabria, che produce più energia da fonti rinnovabili. È giusto che quell'energia venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese, ha detto il governatore in un video postato sui social.
11: Se c'è una regione, come la Calabria, che produce più energia rinnovabile da fonti rinnovabili, è giusto che quell'energia costi di meno, venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese. Beh, questa riforma che doveva essere operativa dal 2025 è stata strozzata, bloccata, per cui ho deciso di fare una diffida perché questa riforma riparta subito. Dove si producono più rinnovabili, lì l'energia elettrica deve costare di meno per i cittadini. Il vantaggio si deve vedere in bolletta.
10: La Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto una maxi frode sul gasolio agricolo agevolato, sequestrando oltre 8 milioni di euro a 25 aziende e 29 persone fisiche. Gli indagati avrebbero presentato ad Arcea documenti falsi, dichiarando serre e attività agricole mai operative per ottenere carburante a prezzo ridotto, poi rivenduto in nero. Le accuse sono di associazione per delinquere, evasione dell'accisa e frodi documentali. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Crotone con il supporto dell'ufficio antifrode delle Il reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e la Guardia Costiera hanno sequestrato 19 km di reti Spadara nel tratto di mare antistante Fuscaldo nel Tirreno Cosentino. Dopo la segnalazione, un pattugliamento congiunto durato 3 giorni ha portato gli investigatori a definire un sistema organizzato di pesca illegale su scala industriale. Nelle reti erano presenti 4 mante giganti, un pesce luna, una tartaruga caretta caretta e 2 tonni rossi, tutti liberati vivi. La polizia di Crotone ha espulso e rimpatriato un cittadino brasiliano di 38 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato accompagnato a Fiumicino e imbarcato su un volo diretto in Brasile con divieto di reingresso per 3 anni. Nei giorni precedenti l'ufficio immigrazione aveva intensificato i controlli tra Crotone, Ciro e Isola Capo Rizzuto. Oltre 50 cittadini extracomunitari sono stati identificati e sottoposti a verifiche sulla regolarità dei documenti. Col Diretti Calabria accoglie positivamente le misure del decreto infrastrutture che estendono la cassa integrazione ai lavoratori agricoli in caso di sospensione delle attività per caldo estremo. In Calabria sono oltre 32.000 gli addetti impegnati nella raccolta estiva, un settore particolarmente esposto ai rischi delle alte temperature. Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari, ha lanciato un appello agli operatori turistici affinché l'accoglienza calabrese sia sempre più accessibile e inclusiva. L'iniziativa arriva in vista dell'intensificarsi dei flussi estivi e richiama l'attenzione sul bando regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle strutture turistiche.
12: Ed è tutto, a più tardi.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
13: Sempre aggiornati sul latte miele.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende. Ti sorprende.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 622 62.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto ha diffidato ARERA, l'autorità che si occupa del mercato elettrico e delle tariffe. C'è una regione, come la Calabria, che produce più energia da fonti rinnovabili. È giusto che quell'energia venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese, ha detto il governatore in un video postato sui social.
10: Se c'è una regione, come la Calabria, che produce più energia rinnovabile da fonti rinnovabili, è giusto che quell'energia costi di meno, venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese. Beh, questa riforma che doveva essere operativa dal 2025 è stata strozzata, bloccata, per cui ho deciso di fare una diffida perché questa riforma riparta subito. Dove si producono più rinnovabili, lì l'energia elettrica deve costare di meno per i cittadini. Il vantaggio si deve vedere in bolletta.
9: La Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto una maxi frode sul gasolio agricolo agevolato, sequestrando oltre 8 milioni di euro a 25 aziende e 29 persone fisiche. Gli indagati avrebbero presentato ad Arcea documenti falsi, dichiarando serre ed attività agricole mai operative per ottenere carburante a prezzo ridotto, poi rivenduto in nero. Le accuse sono di associazione per delinquere, evasione dell'accisa e frodi documentali. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Crotone con il supporto dell'Ufficio Antifrode delle Dogane. Il reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e la Guardia Costiera hanno sequestrato 19 km di reti Spadara nel tratto di mare antistante Fuscaldo nel Tirreno Cosentino. Dopo la segnalazione, un pattugliamento congiunto durato 3 giorni ha portato gli investigatori a definire un sistema organizzato di pesca illegale su scala industriale. Nelle reti erano presenti 4 mante giganti, un pesce luna, una tartaruga caretta caretta e 2 tonni rossi, tutti liberati vivi. La polizia di Crotone ha espulso e rimpatriato un cittadino brasiliano di 38 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato accompagnato a Fiumicino e imbarcato su un volo diretto in Brasile con divieto di reingresso per 3 anni. Nei giorni precedenti l'ufficio immigrazione aveva intensificato i controlli tra Crotone, Cirò e Isola Capo Rizzuto. Oltre 50 cittadini extracomunitari sono stati identificati e sottoposti a verifiche sulla regolarità dei documenti. Col Diretti Calabria accoglie positivamente le misure del decreto infrastrutture che estendono la cassa integrazione ai lavoratori agricoli in caso di sospensione delle attività per caldo estremo. In Calabria sono oltre 32.000 gli addetti impegnati nella raccolta estiva, un settore particolarmente esposto ai rischi delle alte temperature. Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari, ha lanciato un appello agli operatori turistici affinché l'accoglienza calabrese sia sempre più accessibile e inclusiva. L'iniziativa arriva in vista dell'intensificarsi dei flussi estivi e richiama l'attenzione sul bando regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle strutture turistiche.
11: Ed è tutto, a più tardi.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
7: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
12: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha diffidato ARERA, l'autorità che si occupa del mercato elettrico e delle tariffe. C'è una regione, come la Calabria, che produce più energia da fonti rinnovabili. È giusto che quell'energia venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese, ha detto il governatore in un video postato sui social.
10: Se c'è una regione, come la Calabria, che produce più energia rinnovabile da fonti rinnovabili, è giusto che quell'energia costi di meno, venga pagata di meno dai cittadini e dalle imprese. Beh, questa riforma che doveva essere operativa dal 2025 è stata strozzata, bloccata, per cui ho deciso di fare una diffida perché questa riforma riparta subito. Dove si producono più rinnovabili, lì l'energia elettrica deve costare di meno per i cittadini. Il vantaggio si deve vedere in bolletta.
9: La Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto una maxi frode sul gasolio agricolo agevolato, sequestrando oltre 8 milioni di euro a 25 aziende e 29 persone fisiche. Gli indagati avrebbero presentato ad Arcea documenti falsi, dichiarando serre ed attività agricole mai operative, per ottenere carburante a prezzo ridotto, poi rivenduto in nero. Le accuse sono di associazione per delinquere, evasione dell'accisa e frodi documentali. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Crotone con il supporto dell'Ufficio Antifrode delle Dogane. Il reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e la Guardia Costiera hanno sequestrato 19 km di reti Spadara nel tratto di mare antistante Fuscaldo nel Tirreno Cosentino. Dopo la segnalazione, un pattugliamento congiunto durato 3 giorni ha portato gli investigatori a definire un sistema organizzato di pesca illegale su scala industriale. Nelle reti erano presenti 4 mante giganti, un pesce luna, una tartaruga caretta caretta e 2 tonni rossi, tutti liberati vivi. La polizia di Crotone ha espulso e rimpatriato un cittadino brasiliano di 38 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato accompagnato a Fiumicino e imbarcato su un volo diretto in Brasile con divieto di reingresso per 3 anni. Nei giorni precedenti l'ufficio immigrazione aveva intensificato i controlli tra Crotone, Cirò e Isola Capo Rizzuto. Oltre 50 cittadini extracomunitari sono stati identificati e sottoposti a verifiche sulla regolarità dei documenti. Col Diretti Calabria accoglie positivamente le misure del decreto infrastrutture che estendono la cassa integrazione ai lavoratori agricoli in caso di sospensione delle attività per caldo estremo. In Calabria sono oltre 32.000 gli addetti impegnati nella raccolta estiva, un settore particolarmente esposto ai rischi delle alte temperature. Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari, ha lanciato un appello agli operatori turistici affinché l'accoglienza calabrese sia sempre più accessibile e inclusiva. L'iniziativa arriva in vista dell'intensificarsi dei flussi estivi e richiama l'attenzione sul bando regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle strutture turistiche.
11: Ed è tutto, a più tardi.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
13: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
14: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi isoli, e la curva dei tuoi giorni

passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Andata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire.

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

e guarda fuori la luna in cielo, ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: ti voglio sempre così.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Il cordero è comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Pet. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Latte Miele Notizie, Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: La Regione Calabria attiva il bonus servizio per il contrasto alla povertà. Mittime va a disposizione 9,5 milioni di euro per sostenere l'accesso di anziani, disabili e minori vulnerabili ai servizi sociosanitari. Per la prima annualità 2026 stanziati 6,5 milioni già ripartiti tra i 32 ambiti territoriali sociali. L'assessora regionale al welfare e all'inclusione sociale Pasqualina Straface parla di atto di equità sociale e di risorse aggiuntive rispetto ai fondi ordinari. Il contributo coprirà fino a 12 mesi dirette in strutture accreditate con ISEE entro 25.000 euro e progetto individualizzato. Il Partito Democratico promuove a Lamezia Terme l'incontro dal titolo La sfida della sinistra, giustizia sociale, mezzogiorno e sviluppo. L'iniziativa sarà presieduta da Gennarino Masi e introdotta da Carlo Guccione. Interverranno dirigenti regionali e giovani democratici provenienti da Crotone, Reggio Calabria e da tutta la regione. A chiudere i lavori saranno Marco Sarracino e Andrea Orlando, con un focus sul lavoro, infrastrutture e politiche industriali. La sesta edizione della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a Vela 2026, approderà per la prima volta a Tropea, dove da domani fino al 28 giugno sarà allestito anche il Villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. Calabria Straordinaria è il partner della tappa. Alle regate partecipano 10 equipaggi composti da atleti olimpici, skipper oceanici e giovani talenti. La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha liberato in mare due tartarughe caretta caretta, curate dal centro mare dopo essere state recuperate in gravi condizioni. Franca e Antonella, così si chiamano le tartarughe, avevano riportato ferite da strozzamento causate dall'ingestione di plastica. Dopo un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione, sono tornate nel loro habitat naturale. Al rilascio hanno partecipato i veterinari dell'ASPA e l'Associazione Mare Calabria. Coinvolti nell'iniziativa anche i ragazzi dell'Associazione Il Dono, per un momento di forte valore educativo e sociale.
6: Il celebre atlante online del cibo, Taste Atlas, ha pubblicato nel giugno 2026 la graduatoria aggiornata dei migliori frozen desserts a livello mondiale e il tartufo di Pizzo ha conquistato una posizione di assoluto rilievo. La specialità artigianale napitina si è posizionata al 58esimo posto della classifica mondiale. Restringendo il campo alle eccellenze di casa nostra, il tartufo agguanta una straordinaria sesta posizione nella top 10 dei migliori prodotti della gelateria e della pasticceria italiana.
10: La Regione Calabria lancia Calabria Straordinaria Live, il cartellone unico degli eventi finanziati dal Dipartimento Turismo. Il calendario raccoglie iniziative di comuni, associazioni ed enti culturali, rendendole più accessibili e coordinate su tutto il territorio. Da giugno a dicembre gli appuntamenti saranno aggiornati settimanalmente e diffusi via web, social e totem digitali. Per l'assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese è uno strumento per valorizzare i territori e costruire un'offerta culturale riconosciuta a livello regionale.
11: Ed è tutto, a più tardi.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
13: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio pacco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: La Regione Calabria attiva il bonus servizio per il contrasto alla povertà, mettendo a disposizione 9,5 milioni di euro per sostenere l'accesso di anziani, disabili e minori vulnerabili ai servizi sociosanitari. Per la prima annualità 2026 stanziati 6,5 milioni, già ripartiti tra i 32 ambiti territoriali sociali. L'assessora regionale al welfare e all'inclusione sociale Pasqualina Straface parla di atto di equità sociale e di risorse aggiuntive rispetto ai fondi ordinari. Il contributo coprirà fino a 12 mesi dirette in strutture accreditate con ISEE entro 25.000 euro e progetto individualizzato. Il Partito Democratico promuove a Lamezia Terme l'incontro dal titolo La sfida della sinistra, giustizia sociale, mezzogiorno e sviluppo. L'iniziativa sarà presieduta da Gennarino Masi e introdotta da Carlo Guccione. Interverranno dirigenti regionali e giovani democratici provenienti da Crotone, Reggio Calabria e da tutta la regione. A chiudere i lavori saranno Marco Sarracino e Andrea Orlando, con un focus sul lavoro, infrastrutture e politiche industriali. La sesta edizione della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a Vela 2026, approderà per la prima volta a Tropea, dove da domani fino al 28 giugno sarà allestito anche il villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. Calabria Straordinaria è il partner della tappa. Alle regate partecipano 10 equipaggi composti da atleti olimpici, skipper oceanici e giovani talenti. La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha liberato in mare due tartarughe Caretta Caretta, curate dal centro mare dopo essere state recuperate in gravi condizioni. Franca e Antonella, così si chiamano le tartarughe, avevano riportato ferite da strozzamento causate dall'ingestione di plastica. Dopo un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione, sono tornate nel loro habitat naturale. Al rilascio hanno partecipato i veterinari dell'ASPA e l'Associazione Mare Calabria. Coinvolti nell'iniziativa anche i ragazzi dell'Associazione Il Dono, per un momento di forte valore educativo e sociale.
8: Il celebre Atlante online del cibo, Taste Atlas, ha pubblicato nel giugno 2026 la graduatoria aggiornata dei migliori frozen desserts a livello mondiale e il tartufo di Pizzo ha conquistato una posizione di assoluto rilievo. La specialità artigianale napitina si è posizionata al 58esimo posto della classifica mondiale. Restringendo il campo alle eccellenze di casa nostra, il tartufo agguanta una straordinaria sesta posizione nella top 10 dei migliori prodotti della gelateria e della pasticceria italiana.
7: La Regione Calabria lancia Calabria Straordinaria Live, il cartellone unico degli eventi finanziati dal Dipartimento Turismo. Il calendario raccoglie iniziative di comuni, associazioni ed enti culturali, rendendole più accessibili e coordinate su tutto il territorio. Da giugno a dicembre gli appuntamenti saranno aggiornati settimanalmente e diffusi via web, social e totem digitali. Per l'assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese è uno strumento per valorizzare i territori e costruire un'offerta culturale riconoscibile a livello regionale.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
5: Sempre aggiornati sul latte.

fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

vorrei ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso.

0: amore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mi...

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

Neđa dem tonio sta terpa. Prigionieri d'azca ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trovami le scuse.